intanto parto dalle cose che non vanno, sicuramente i suoni sono molto retro. Quel medium rock che è tirato, diciamo, è un genere che ha esaurito abbondantemente il suo tempo. Manca quella cosa in cui diceva cacchio, un bel brano particolare, struggente, secondo me è poco attrattiva, non c'è spettacolo.

sbaglia senza mercato, secondo me. Non c'è spettacolarità in queste cose. Il discorso è che queste cose qua si possono fare ancora, bisogna farle in chiave maturale. A livello compositivo è povero e...

per voi che non andate in studio per fare un genere del genere, ecco, cosa potreste fare di diverso, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che fa adesso, ma non quella, secondo me, quel rock country seattoliano, un po' poco country, molto di più rock, hard rock, tipo Temple of the Mud, no, come si chiamano?